con sentite miei, quel giorno mi era rovo, let the mean shiner se brei. O de fermer, boni doser, si vodrais te borde d'or, quel giorno mi era rovo, let the mean shiner se brei. O i took a torrent from his belt and blew a cloud